seeker.

Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. I do.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Al centro della musica. Radio Centrale Milano.

Supremo in Namibia. La traduzione del suo nome è Neve amante della solitudine. Glauca a contrasto con i fiori lilla viola, al tatto velluto, riesce a farsi notare come fosse un'opera d'arte in un mondo dove lo sfondo verde esalta ciò che sa essere diverso.

0: Di solito io i capelli me li fa, dipende molto anche dal modo di, comunque me li tiro tutti indietro, poi qua faccio, con una spilla me la punto sul cervello, qui li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco, una spilla
1: in mezzo al mar.
0: Sì,
1: ci stanca minché fumano.
0: Scusi,
1: là in mezzo al mar.
0: Senta,
1: ci stanca minché fumano.
0: Non riesco, non
1: là in mezzo al mar.
0: Guardi che è un bel fatto, non riesco a vedere. Scusi, si è gentile, in che direzione?
1: Come porti i capelli bella bionda?
0: Ah, guardi, dunque, dipende molto anche dall'abito. Se ho la scollatura e me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato a una festa e li avevo tutti giù fino per terra. E poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon qui.
1: Là in mezzo al mar, ci stanca minchia.
0: Senta, scusi.
1: Là in mezzo al mar,
0: senta,
1: stanca minchia.
0: Sia gentile.
1: Fumano, là in mezzo
0: non
1: al
0: se la
1: mar.
0: Prenda così, perché deve essere così? Con delle persone non riesco a vedere. Senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
1: Porti i capelli bella bionda.
0: Ah, guardi, dunque, al martedì e venerdì faccio lo shampoo.
1: Come l'onda.
0: Poi mi faccio una spiegazione schiarente. E poi mi faccio un sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Mi faccio come un motivo che si riprende. E mi voglio con le mesh.
1: Là in mezzo al mar, ci stanca minchia che fumano.
0: Guardi,
1: là in mezzo
0: senta,
1: al mar,
0: scusi, sia gente.
1: Ci stanca minchia che
0: non
1: fumano.
0: Vorrei che fosse successa una disgrazia.
1: Ci stanca minchia.
0: Senta, sia gentile, mi faccia vedere. Si dispiacerebbe.
1: Come porti i capelli?
0: Guardi, i miei capelli li porto come voglio. E lei non è una persona che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno, Guardi che parte un pugno. Guardi che questo non è un pugno. Questo è un tram. Questa è una prolunga umana che se colpisce ammazza. Ha capito? Non mi faccia fare delle figure con delle persone.

in quel grosso mercato di opinioni concorrenti puoi pescare un'idea tra le tante stravaganti. E poi ci sono gli interventi e i tanti pareri alternativi che ti saltano addosso come le marche dei preservativi. C'è un'aria, ma un'aria. E c'è un gusto morboso nel mestiere di informare, uno sfoggio di pensiero.

sarà che siete in preda di uno strano meccanismo. Intervenire se conviene, forse è una regola del giornalismo. E quando c'è una guerra, allora aumenta la richiesta. Non aspettavate altro, vi sbizzarrite coi talk show, per voi diventa una

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Cosa faccio? Gonfio. Gonfio tutto. Figli, mamme, papà, mogli, sentimenti, emozioni, amori, soprattutto amori, gonfio. Perché? Quando uno c'ha una cosa piccola, cosa fa? La tiene piccola. La gonfia. Appunto. A qualcuno forse può bastare un amore di quelli così normali. A me no. Io ho inventato il plus amore. Il plus amore sarebbe la differenza tra quel sentimento normale che io produco e quello che invece io espongo al pubblico. Guardatemi, sono tutta una roba d'amore. Tutta una roba d'amore che mi esce da tutte le parti. Blah, blah, blah, blah, blah, blah.

E amo, amo, è incredibile come amo. Non lo capirebbe neanche Goethe. Tutto amo, sì, perché il mio amore non è un fatto mentale, no. È materia. È come se fosse un prolungamento del mio braccio, sì. E dai, lì braccia che crescono. Vado in giro che sembro un polipo. E qui viene un po' il dubbio. Tagliare o no? Già. Perché a forza di prolungare non ti muovi più, Ma a favore dell'amore, certo. A favore dell'amore, gonfia, gonfia. Stai a vedere, L'amore è lì. Gira anche lei con i suoi tentacolini, che sembra un totamino. E poi... E io magari saprei anche voglio andare al cinema da solo. No, io non posso mica avere un sentimento normale. E allora sono nato con la pompa io. Non mi hanno mica dato il ciuccio quando ero piccolo, no? Un compressorino. L'amore è lì, no? La ragazza. Sì, mi piace un po', è vero. Ma quanto mi piace? Quanto pesa? Peserà 50 kg. Ah, pesi solo 50 kg, E allora... E questi 50 kg crescono, diventano una montagna enorme. 100 tonnellate, 200. Gonfia, gonfia. Che plus amore. Che plus amore.

0: di Marta Rivera Garrido. Non innamorarti di una donna che legge. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare, di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che sa trasformare il suo spirito in carne, e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro, o che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così. Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così non si torna indietro, mai.
1: Thank you so much and welcome to the show tonight, and I'm gonna have to say that this is the greatest thrill of my life, because I always dreamed about the day when I'd be successful at the business that I love so much and get to come back and do a live show for the people that I love, and hope maybe that you'll enjoy it. And I'd like to say thanks also to Mr. Kaz Walker. As most of you know, I started on the Kaz Walker Show when I was 10 years old, and I worked there until I graduated from high school in 1964. That's Sevier County High School. Thank you. Thank you so much. I don't want to wear you out with your applause, so I won't ask you to do nothing else. But I'd like to sing for you now the first song that I ever sung on the radio. And all the time that I worked with Kaz Walker, I think I knew two songs. I know that all of you know what they were, but I'd like to do the first one now that I ever sung on the radio, and it goes like this.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: te sposai.
1: O vicinato a folla dei parienti facevano un sacco e complimenti.
0: Io te sposai all'improvviso tra i vive e battimane.
1: Arrivai una torta e cinque più.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. 1575 kHz in onde medie.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Il termine italiano inciucio deriva dall'espressione in lingua napoletana inciucio, che significa pettegolezzo, sobillamento, dal verbo inciuciare, che sta per chiacchierare fitto fitto e a bassa voce. A Napoli esiste altresì il vocabolo inciucessa, femminile di inciucì, che identifica la donna dedita con grande soddisfazione all'attività del pettegolare, in napoletano inciuciare, per il puro piacere del ciuciù con altri rappresentanti dello stesso sesso. Ormai di inciucio si parla dovunque, in TV, sui giornali, nei blog e fino anche nelle enciclopedie. È la Treccani, infatti, la Bibbia dei dizionari, a spiegare che inciucio è sostantivo maschile attratto dal napoletano inciuciare. Secondo la Treccani, il termine è stato introdotto recentemente nel linguaggio politico con il significato originario di intrigo, intesa raggiunta sotto banco di nascosto, e in seguito passato ad indicare un piano o accordo politico confuso, non chiaro, malamente orchestrato. È stato invece il prestigioso settimanale The Economist qualche anno fa a provare a spiegare l'inciucio agli inglesi scrivendo «The nearest English translation is fair up, stitch up». La traduzione più vicina al significato letterale è stitch up, cioè fregatura, trappola, montatura. Dunque, le tesi più accreditate sull'origine di questa usatissima parola napoletana sono due. A Napoli, quando si parla sottovoce per non farsi sentire perché si stanno trasferendo informazioni riservate o calunniose, si dice che si sta facendo ciuciù. L'origine sarebbe quindi onomatopeica, cioè la parola richiamerebbe il suono ciuciù. Non è da sottovalutare, poi, in ogni caso, l'influenza del francese ciuciotè, che appunto significa sussurrare. Dal napoletanissimo inciucio sono derivati ormai nel linguaggio corrente inciucismo, cioè tendenza a fare inciuci, l'aggettivo inciucioso e il verbo inciuciare.

crescita 2027 abbassata allo 0,4%, inflazione al 3% e deficit oltre il 5,6%. La Francia fa peggio di tutta l'Europa. Intanto il primo ministro Le Cornu riflette. Matrimonio imminente tra Bardella e Maria Carolina Chantal Edoarda Beatrice di Borbone delle Due Sicilie? La famiglia smentisce. In copertina, sul notiziario di oggi, franciaoggi.com, francia24.com, radioizia.it, l'incredibile ricostruzione delle Twin Towers fatta con i droni il 9 settembre a New York, dimensione reale. Noi non rievocheremo ancora una volta il famoso 9-11, riteniamo che non ci sia più nulla da aggiungere, ma il nostro omaggio, doveroso, è in immagini. Benvenuti a il notiziario di Francia 24 Centrale Milano per venerdì 11 settembre 9-11, in podcasting sulle onde medie su frangiaggi.com. In redazione inizia Marco Ugo Bersotti, da Parigi Rachel Costa. L'INSEE, l'Istat francese, ha abbassato la previsione di crescita del PIL per il 2026 fissandola allo 0,4% rispetto allo 0,7% stimato pochi mesi fa. La prossima volta staranno al 0,2. Si tratta del tasso più basso dal 2012, esclusi gli anni della crisi Covid, rende la Francia l'unica grande economia avanzata in cui l'attività dovrebbe rallentare quest'anno. Nella nota di congiuntura pubblicata giovedì, l'Istituto ha collocato la crescita francese in vigilanza arancione, come il clima, e ha evidenziato come, a differenza della zona euro e del Regno Unito, la crescita prevista sia tre volte inferiore alla media. La Francia è l'unica grande economia avanzata in cui l'attività si sta frenando dal 2026. Il nuovo scenario si discosta nettamente da quello governativo Le Cornu, che prevede ancora una crescita pari allo 0,7. Il ministro dell'economia, Lescure, dovrà aggiornare le proiezioni in conferenza stampa venerdì, probabilmente riducendo ulteriormente con impatti di bilancio statale, che mira a contenere il deficit pubblico intorno al 5% del PIL. Ricordiamo che l'obiettivo dell'Europa è il 3%. Quando si andava oltre, l'Italia veniva sanzionata, ma questa è la Francia. Il rallentamento era evidente dai dati trimestrali. Nel primo trimestre il PIL è sceso dello 0,2%, nel secondo ha registrato crescita nulla. Gli analisti attribuiscono il calo a diversi fattori, tra cui le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e, ovviamente, ascoltate, le ondate di caldo e il cambiamento climatico. Anche il settore delle costruzioni ha subito una contrazione, con valore aggiunto diminuito dello 0,6%. Tutti i motori della crescita francese sono raffreddati, nonostante il cambiamento climatico, il global warming, consumo privato anemico, spese pubbliche in crescita più lenta e investimenti stagnanti, ha commentato Clément Bortoli dell'INSEE, aggiungendo che solo il commercio estero, soprattutto nei settori aeronautico e navale, sostiene ancora l'attività. L'inflazione si avvicina al 3% a fine anno, dopo un 2,4% agosto, spinta dall'aumento dei prezzi dei combustibili e dal rincaro dei prodotti freschi dovuti al caldo, che non si trovano, perché le uova, ad esempio, non si trovano quasi mai nei supermercati. I salari reali dovrebbero rimanere stagnanti, confermiamo, con il potere d'acquisto delle famiglie in calo dello 0,4% rispetto al 2025. Il mercato di lavoro si sta deteriorando, si prevedono 52.000 posti di lavoro persi nella parte dipendente, mentre il numero dei lavoratori autonomi dovrebbe aumentare di 95.000, mantenendo stabile il totale dell'occupazione, +0.01%. Tuttavia, il tasso di disoccupazione passerebbe all'8,3% dall'8,3% all'8,6% trimestre su trimestre. Il discorso politico parlerà di canicola e di conflitti, ma gli shock sono simmetrici e la crescita è presente altrove in Europa. C'è ancora una specificità francese, un'eccezione nella dinamica dell'attività, ha osservato Anthony Morlet-Lavadil, economista di Rexcode. Il primo ministro Le Cornu, in tutto questo, valuta una riduzione dell'indennità e ci riflette.

0: Il governo alla ricerca di risparmi su tutti i fronti sta valutando la possibilità di abbassare l'indennità mensile dei membri del Consiglio. Attualmente un ministro in pieno esercizio percepisce 10.692 euro lordi al mese, cifra che supera di poco i 10.200 dei segretari di Stato, ma resta al di sotto di quanto guadagnano i suoi omologhi in diversi paesi europei. In Germania un ministro riceve 17.990 euro lordi al mese, oltre un'indennità forfettaria di 3.681, in Svizzera 42.250 euro al mese, nel Regno Unito 84.357. In Italia i ministri percepiscono 9.200 euro lordi al mese, più un'indennità giornaliera di 3.503 euro, qua qualcosa non quadra. In Spagna la retribuzione, è Franz Sanfo che parla, la retribuzione è di 8.300 euro mensili, mentre in Polonia si gira i 4.600 euro, in Belgio a causa della struttura federale le indennità variano tra 7.000 e 18.000 euro e sono soggette a limiti di cumulazione. Una riduzione del 10% delle indennità consentirebbe di risparmiare 456.000 euro l'anno, una cifra decisamente simbolica rispetto al deficit di 124 miliardi di euro. E qua ci tocca rileggere la notizia e, come direbbe il buon Capezzone, attenti al caffè. Una riduzione prevista da Le Cornu dell'indennità per i 35 membri del governo consentirebbe di risparmiare 456.000 euro all'anno, una cifra simbolica rispetto al deficit di 124 miliardi di euro. Prima di passare a il commento di Rachel, una notizia essenziale che poi approfondiremo, rumors di matrimonio, Jordan Bardella e Maria Carolina Chantal Edoarda Beatrice di Borbone delle Due Sicilie smentiscono, o meglio le famiglie smentiscono l'idea di un matrimonio imminente. Capite, questa notizia essenziale, dobbiamo darla in tutti i suoi dettagli, ma lo faremo prima di aver ascoltato cosa deve raccontarci sulla questione del risparmio ministeriale la nostra Rachel.
1: Editoriale di Rachel, il risparmio ministeriale, la nuova ricetta anti-inflazione. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. È curioso come il governo, nella sua infinita saggezza, da che la via d'uscita dalla crisi sia riflettere su come ridurre le già miserevoli indennità dei ministri. Riflettere, cioè, come se la nemesi economica potesse essere domata con un pensiero a metà prezzo. Ma davvero pensare è più efficace di agire? O è solo un modo elegante per nascondere la incapacità di prendere decisioni concrete? Ora la comparazione con i vicini europei, la Francia si vaneggia sul conto da 10.692 euro al mese, mentre la Germania sbuca con quasi 18.000 euro e la Svizzera sfoggia decine di migliaia. Dovremmo vergognarci di essere bassi rispetto ai nostri amici. Poi il vero problema non è la paga dei politici, ma l'ennesima corsa al paragone che ci distrae dalle vere spese dello Stato. Gli ammontano a centinaia di miliardi. Il discorso di giustizia sociale si trasforma in un esercizio di simbolismo. Una riduzione del 10% delle indennità di 35 funzionari risparmia 456.000 euro, cifra insignificante di fronte a un deficit da 124 miliardi. Una questione di numeri o di spettacolo? Forse la gente ama vedere i ministri sacrificare qualche centinaio di euro, ma più che affrontare i tagli strutturali sui servizi pubblici. Infine, il fantomatico segno di giustizia, che arriva poco prima del dibattito sul bilancio 2027. Una mossa di facciata, forse, per far credere che il governo sia sul campo della parsimonia. Mentre la realtà resta la stessa di sempre, promesse di risparmio che finiscono per essere vasetti di marmellata senza sapore. Con del giorno. Nico. Maestro, se il ministro guadagna poco, che tanto clamore quando si pensa di ridurlo ancora? Maestro, il clamore nasce dal desiderio di vedere il frutto, piccolo del giardino, mentre l'albero intero resta sepolto nel fango della spesa pubblica. Monaco. Allora, maestro, qual è il vero valore di un taglio simbolico in un bilancio gigantesco? Maestro, un taglio è come una goccia di pioggia in un deserto, si nota, ma non spegne il fuoco che arde sotto i piedi dei cittadini. Ma torniamo alle notizie. Emissioni a catena, ritiro di Nice e ritardi 2 anni di tempesta al Comitato di Organizzazione dei Giochi Alpini 2030. Il comitato di organizzazione dei Giochi delle Alpi francesi 2030 COIOP ha vissuto un periodo di apparente tranquillità nella primavera e all'inizio dell'estate, durante il quale sono state rivelate la mappa dei siti e i simboli ufficiali dei giochi. Tuttavia, subito dopo il breve calmo, il comitato è tornato al centro della bufera a causa di una nuova serie di dimissioni, che culminata nell'abbandono del presidente Edgar Grosperon, annunciato giovedì 10 settembre. In dall'assegnazione dei giochi d'inverno 2030 alle Alpi francesi il 24 luglio 2024. Il Comitato Olimpico Internazionale IFSO ha richiesto garanzie finanziarie dallo Stato francese e dalle regioni in caso di deficit. Il provvedimento, tuttavia, si è incrociato con l'instabilità politica generata dalla dissoluzione dell'Assemblea nazionale da parte del presidente Emmanuel Macron il 9 giugno 2024. Dopo settimane senza governo, Michel Barnier, nominato primo ministro il 5 settembre 2024, ha potuto firmare la lettera di impegno solo il 2 ottobre, ritardando la conferma delle garanzie richieste dal CEO. Il percorso legislativo per la cosiddetta legge olimpica ha richiesto ulteriori 9 mesi approvati dal Parlamento il 5 febbraio 2026. La legge consente deroghe temporanee in materia di urbanistica, edilizia, sanità, lavoro e sicurezza, prolungando inoltre il progetto pilota di videosorveglianza algoritmica fino al 2027. La ministra dello sport Marina Ferrari lì ha definito una cassetta degli attrezzi essenziale per la buona consegna dei giochi. Nel frattempo, il progetto di nomina di un nuovo presidente ha visto il rifiuto del celebre biathlete Martin Fourcade, che si è dimesso dalla candidatura a febbraio 2025 per divergenze sulla governance e sugli obiettivi territoriali. Lui è succeduto Edgar Sporan, campione olimpico di sci freestyle, nominato presidente del COJOP poco dopo. Sporan ha subito dovuto gestire un'ondata di dimissioni. La direttrice delle operazioni Anne Work è uscita a dicembre 2025, seguita dal direttore della comunicazione Arthur Richer a gennaio 2026 e da Bertrand Mayo, presidente della commissione remunerazioni, a febbraio 2026. È denunciato una deriva importante nella gestione del comitato. Il 25 febbraio è stato annunciato il distacco del direttore generale Sarah Linnett per disaccordi insormontabili con il presidente, sostituito a maggio da Vincent Roberti. Queste turbulenze hanno influito sui tempi di realizzazione. La ministra Ferrari ha riconosciuto un ritardo complessivo di 1 mese e mezzo, assicurando che le infrastrutture esistenti e il know-how territoriale permetteranno comunque di consegnare i giochi. Già ha comunque posticipato di 3 settimane l'annuncio della programmazione completa. Il contesto locale è stato ulteriormente complicato dall'elezione del nuovo sindaco di Nizza, Eric Ciotti, la cui presa di possesso ha messo in dubbio la possibilità delle competizioni di ghiaccio e la cerimonia di chiusura nella città. Di fronte al rifiuto di utilizzo dell'Alliance Riviera durante la stagione di Ligue 1, il COJOP ha valutato un'alternativa a Lione, confermata dal CEO a fine giugno. Nel frattempo, l'estate ha visto il rinvio di una discussione sulla governance del COJOP, rimandata alla nuova tornata. Non è emersa segnalazione di un clima lavorativo tossico, con dipendenti che hanno denunciato power, brutalità e harassment, e un audit sulla salute mentale è stato lanciato a Kirsten, seguito dalle indagini del Parisien, senza ancora aver prodotto conclusioni al 8 settembre. Il 10 settembre è stata resa ufficiale la dimissione di Edgar Grosperon, lasciando aperto il futuro della guida del comitato. Anche la regione Auvergne, Alpes, principale partner, si è mostrata prudente, assicurando che il prossimo esecutivo e le commissioni di coordinamento garantiranno la continuità del progetto. Il Ponte France Info, 11 settembre 2026, fact check by Gemma Quar. Rumors di matrimonio, Jordan Bardella e Maria Carolina, la famiglia mette le cose al chiaro. Quando la loro storia è stata ufficializzata ad aprile, la discendente dei Borbone di Sicilia, Maria Carolina, e il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, sono al centro di numerosi commenti mediatici e mondani. Il loro incontro al Gran Premio di Monaco 2025 aveva già acceso la curiosità. ma è stato il recente riconoscimento pubblico della coppia a far decollare le speculazioni su un eventuale matrimonio regale e sul possibile ruolo della principessa. La scena politica francese, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali del 2027, in risposta alle voci, il 21 maggio, durante il gala de l'Enfer a Cannes, il principe Charles Henri de Lobkowicz, cugino di Maria Carolina e membro del Gotha, ha preso la parola per far scemare i pettegolezzi. Il 62enne, discendente della principessa Françoise de Bourbon, Harm, descritto la giovane donna come molto felice e innamorata, che vive ogni momento con semplicità, lontano da giochi di potere. Secondo le sue parole, le indiscrezioni sul matrimonio imminente sono infondate. Era del tutto sorpreso. Maria Carolina è così distante dal mondo politico francese che non avrei mai immaginato di vederla al fianco di qualcuno come Jordan Bardella, ha dichiarato. L'ipotesi di una cerimonia nella Basilica di Saint-Denis, luogo di sepoltura dei re, è stata definita ridicola. Il principe ha voluto sottolineare che la coppia preferisce vivere la propria relazione, giorno per giorno, senza trasformarlo in un racconto ufficiale. L'idea di un matrimonio altamente mediatico è stata scoraggiata a causa dei rischi di esposizione e delle potenziali ripercussioni sull'immagine di entrambi. Dopo il matrimonio sono emerse domande sul possibile coinvolgimento di Maria Carolina nella vita pubblica o politica accanto a Bardella. Anche su questo punto, Charles Henry de Lobkowicz ha espresso prudenza, ricordando la dignità richiesta dalla funzione e avvertendo dei pericoli di un clima mediatico ostile. Citato le aggressioni subite da Brigitte Macron negli ultimi anni come monito sul prezzo da pagare per una donna che si mette in mostra nella sfera politica. Sebbene la nobiltà possa conferire una certa compostezza, la copertura mediatica, secondo il principe, non risparmia nessuno. In sintesi, l'entourage ha chiesto di mettere da parte le proiezioni fantasiose e di rispettare la discrezione familiare, lasciando la coppia vivere la loro storia d'amore secondo i propri termini. Oh My Meg, 29 maggio 2026, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 11 settembre 2026 su da Parigi sono Rachel Costa. OpenAI risolve in 10 giorni uno dei 7 problemi del millennio di matematica. Le ricercatrici di OpenAI hanno annunciato di aver trovato una soluzione al problema della congettura di Hodge, uno dei 7 celebri problemi del millennio. Il risultato, ottenuto in meno di 2 settimane, è stato verificato da un comitato internazionale di esperti. Gli scienziati hanno sottolineato che l'impiego di reti neurali avanzate ha permesso di esplorare spazi di ricerca prima inaccessibili, dando nuove prospettive per la matematica pura e per le sue applicazioni pratiche. Anthropic blocca l'uso maligno dell'IA che potrebbe sviluppare armi biologiche. Anthropic ha pubblicato un rapporto in cui denuncia che alcuni utenti avevano tentato di impiegare il proprio modello di intelligenza artificiale per progettare agenti patogeni. L'azienda ha dichiarato di aver interrotto immediatamente tutti gli indirizzi che consentivano tali richieste e di aver rafforzato i filtri di sicurezza. Gli esperti di sicurezza informatica hanno accolto la mossa, ricordando la crescente preoccupazione per le capacità delle IA generative di essere distorte verso scopi pericolosi. Il prezzo di riferimento del gas aumenterà del 6,3% a ottobre. In risposta alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'autorità francese dell'energia ha previsto un rialzo del prezzo di riferimento del gas del 6,3% a partire dal 1 ottobre. L'aumento riflette la risposta dei mercati al blocco di rotte di trasporto marittimo e alle incidenze di sanzioni economiche sui principali produttori. Le autorità hanno avvertito i consumatori di un possibile rincaro delle bollette domestiche nei prossimi mesi. Il prezzo del petrolio supera i $100 a causa della guerra in Iran. Il mercato energetico globale ha visto il prezzo del Brent sperare la soglia dei $100 al barile per la prima volta dal 2025, spinto dall'intensificarsi del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran. Le preoccupazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti nel Golfo Persico hanno alimentato l'incertezza fra gli operatori. Terminando il rialzo anche del DAI. Analisti avvertono che la tendenza al rialzo potrebbe persistere finché la pressione militare resterà alta. SpaceX ristruttura la costruzione del data center, potenzialmente rallentando l'espansione. Secondo un'inchiesta esclusiva, SpaceX sta rivedendo la sua strategia di costruzione dei data center, concentrandosi su una riduzione dei costi e su una maggiore efficienza operativa. La nuova architettura prevede l'uso di impianti modulari più piccoli, ma il cambiamento potrebbe rallentare la capacità dell'azienda di aumentare rapidamente la potenza di calcolo necessaria per i lanci di Starlink. Gli osservatori del settore temono che il rallentamento impatti la competitività di SpaceX nel mercato dei servizi di connettività satellitare. Oh mio! Godzilla, minacci di far risorgere l'inflazione globale. Il fenomeno climatico El Niño, definito Godzilla dagli esperti, si sta intensificando e potrebbe provocare un rialzo dei prezzi agricoli, dei trasporti marittimi e delle materie prime. Le autorità meteorologiche internazionali hanno segnalato un aumento delle temperature oceaniche superiore alla media, con ricadute sulle catene di approvvigionamento globale. Gli economisti avvertono che le pressioni inflazionistiche potrebbero rafforzarsi, applicando le politiche monetarie già indebolite dalle recenti crisi energetiche. La tasso di occupazione giovanile sale al 35% grazie all'apprendistato, ma resta al di sotto di alcuni paesi europei. In Francia, la percentuale di giovani occupati è cresciuta al 35% grazie alle iniziative di apprendistato promosse dal governo. Tuttavia, gli esperti sottolineano che il tasso è ancora inferiore a quello registrato in Germania e nei Paesi Bassi. Quindi, le politiche formative sono più integrate con il mercato del lavoro. Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato ulteriori investimenti per ampliare i percorsi di formazione professionale, ma nel tentativo di colmare il divario competitivo a livello europeo, Edio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 11 settembre 2026. Parigi, cielo molto nuvoloso con possibili avverse serali. La mattina parigina il cielo è molto nuvoloso e le temperature si attestano intorno ai 16 gradi, con un vento calmo di circa 15 km, secondo l'esperatore Guy Scrupe. Pomeriggio il sole fa capolino tra le nuvole. La temperatura sale a 24 gradi e il vento si rafforza a 10 km, con raffiche fino a 25 km. Ma senza precipitazioni. Questa sera la temperatura scende a 21 gradi, il cielo rimane nuvoloso e appare una probabilità di pioggia del 30%. Venti leggeri di 15 km/h. Durante la notte la temperatura si stabilizza a 16 gradi. Il vento è calmo e non è previsto alcun rischio di pioggia. Le minime della giornata è di 16 gradi, la massima di 24 gradi, con venti che variano da 10 a 25 km. Monaco Monte Carlo Hall, giornata prevalentemente serena e calda. Mattina a Monte Carlo il cielo è quasi privo di nuvole. Le temperature sono intorno ai 20 gradi e il vento soffia da nord con 10 km e raffiche fino a 20 km. Nel pomeriggio il sole domina il panorama. La temperatura raggiunge i 25 gradi e il vento rimane moderato. Tempi 10 km con raffiche simili, senza alcuna precipitazione. Sera la temperatura si abbassa a 23 gradi. Il cielo rimane poco nuvoloso e il vento diventa più tranquillo. Per 15 km ioi, senza rischio di pioggia. Durante la notte la temperatura scende nuovamente a 20 gradi, il vento si indebolisce a 10 km e il cielo resta sereno, senza precipitazioni. Il minimo termico della giornata è di 20 gradi, il massimo 25 gradi, con venti deboli e costanti. Milano tempo variabile con sole sparso e temperature miti. La mattina milanese è caratterizzata da nubi basse e qualche schiarita. La temperatura è di 18 gradi. Il vento soffia da sud anche a Marine Wipes e non sono previste piogge, come osserva l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nel cuore della giornata le temperature salgono gradualmente, raggiungendo i 26 gradi intorno a mezzogiorno. Con venti leggeri da sud a 3 km via e assenza totale di precipitazioni. Il pomeriggio continua con cielo parzialmente nuvoloso, temperature intorno ai 24 a 25 gradi, raggiunte da ovest sud-ovest a circa 6-7 km e nessuna pioggia in vista. La sera le nubi si diradano, la temperatura si mantiene su 22-23 gradi, il vento si fa più debole. circa 4 a 5 km e il cielo rimane sereno. La notte la temperatura scende a 22 gradi, il vento è quasi assente e il cielo rimane privo di nuvole, senza rischi di precipitazioni. Il termometro registra un minimo di 18 gradi e un massimo di 26 gradi, con venti lievi per tutta la giornata. Materiale meteo di Rachel. L'arte di incolpare il clima per ogni cosa. È davvero sorprendente come ogni lieve cambiamento di temperatura o una nuvoletta fuori posto diventi subito prova inconfutabile del cambiamento climatico. Non trovate? Ci chiediamo se il vero colpevole non sia semplicemente la nostra tendenza a cercare un colpevole invisibile per ogni goccia di pioggia o ogni mattina più tiepida. Davvero possiamo attribuire al riscaldamento globale una leggera brezza serale a Milano o un lampo di sole a Parigi? Forse è più facile puntare il dito verso un nemico globale piuttosto che ammettere che il tempo è, per definizione, un po' capriccioso. Buon del giorno. Monaco chiese: che cosa è il tempo oggi? Zhao Zhu rispose al cielo: è chiaro, il vento è lieve. Ma l'uomo pensa al cambiamento climatico. Il monaco replicò: allora il vero tempo è la nostra. Niente? Zhao Shu concluse: il vero tempo è solo il presente che osservi senza giudizio. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questo è 1575 News, il notiziario di French 24 e Radio Centrale Milano.
2: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: Weekend di sabato 12 e domenica 13 settembre, ben trovati da Marco Casa, a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde media e dello streaming di Centrale Milano. Appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Tempo stabile in questo fine settimana nella French Riviera che consentirà anche lo svolgimento dell'Iron Man, che è un po' la notizia del fine settimana. Ma partiamo con un'altra notizia. Sofia Antipolis si conferma uno dei principali poli europei per l'innovazione tecnologica, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale. Il prefetto delle Alpi Marittime ha incontrato i protagonisti dell'ecosistema locale tra ricerca, università, formazione e imprese. Attraverso il programma Francia 2030, lo Stato sostiene 32 progetti presenti a Sofia Antipolis con 80 milioni di euro di finanziamenti. Sono 103 le persone che hanno acquisito la cittadinanza francese e che sono state accolte ufficialmente durante una cerimonia presieduta dalla sottoprefetta Céline Maquet. I nuovi cittadini provengono da 33 paesi diversi e risiedono complessivamente in 23 comuni del dipartimento. La cerimonia ha rappresentato il loro ingresso ufficiale nella comunità nazionale francese. Si tratta di donne e uomini che hanno scelto la Francia e i suoi valori repubblicani come nuovo riferimento civico. Prosegue nelle Alpi Marittime la lotta contro la vendita illegale di prodotti del tabacco, con controlli coordinati tra dogane, polizia e gendarmeria. Nel 2025 le operazioni hanno portato alla chiusura amministrativa di 32 esercizi e circa 400 sequestri per oltre 2 tonnellate di tabacco illegale. Nel 2026 sono già 17 gli esercizi commerciali sottoposti a chiusura. Le autorità intendono proseguire i controlli per contrastare il mercato clandestino e tutelare i 325 rivenditori autorizzati del Dipartimento. La chiusura completa del tunnel di Tenda, inizialmente prevista dal 5 ottobre, potrebbe essere anticipata a lunedì 21 settembre e proseguire fino al 29 ottobre. La notizia è stata riportata dalla stampa italiana, ma al momento non è ancora stata confermata ufficialmente dall'ANAS, che gestisce la strada nel territorio italiano. L'interruzione totale dovrebbe consentire di completare alcune opere che richiedono l'assenza di traffico, mentre lavori sul versante francese sarebbero proceduti più rapidamente del previsto. Intanto, dal 14 settembre, da lunedì, il traffico nel tunnel sarà regolato a senso unico alternato con semafori. Questo fine settimana è caratterizzato a Nizza e dintorni dall'Ironman World Championship 2026, con importanti conseguenze sulla circolazione stradale. Sabato 12 settembre e domenica 13 numerose strade saranno chiuse temporaneamente per consentire lo svolgimento delle prove ciclistiche in sicurezza. Le restrizioni interessano soprattutto l'entroterra nizzardo, da Saint Laurent du Var alla Gaude, da Saint-Genis a Vence a Carrosse. A Saint Laurent du Var alcune importanti arterie saranno chiuse già dalle prime ore del mattino e in alcuni casi fino al pomeriggio. In diversi tratti il traffico sarà invece riaperto progressivamente dopo il passaggio della gara. Sul nostro sito trovate il link per le deviazioni dei bus di Ligne d'Azur e trovate inoltre l'elenco delle strade interessate in città a Nizza dal passaggio della gara e della carovana che la accompagna nelle giornate di sabato, di domenica e di lunedì 14 settembre, quando ci sarà lo smontaggio. Venite sul nostro sito radionizza.it. La meteo del weekend, sia sabato 12 che domenica 13 settembre, in Costa Azzurra parzialmente nuvoloso o per lo più soleggiato in base alle zone tra Alpi Marittime e Var. Temperature minime attorno ai 20 gradi, le massime un po' più calde a Nizza, Monaco con 29 gradi, Cannes Saint-Tropez 28 gradi. Un rapido sguardo all'almanacco: tra i nati nella data del 12 settembre il cantante francese Maurice Chevalier, 1888, e Barry White, altro cantante e produttore statunitense, una delle più grandi voci della musica soul, nato nel 1944. Tra i fatti storici accaduti il 12 settembre, nel 1958, Jack Kilby dimostra il funzionamento del primo circuito integrato, una delle invenzioni fondamentali per lo sviluppo dell'elettronica moderna. tra i personaggi nati il 13 settembre lo scrittore Roald Dahl, 1916, autore della Fabbrica di cioccolato, e il leggendario cantante, pianista e compositore statunitense Ray Charles, nato nel 1918. Tra i fatti storici accaduti il 13 settembre, nel 1989, grande manifestazione anti-apartheid in Sudafrica guidata dall'arcivescovo Desmond Tutu. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

Benvenuti a M1575, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano per sabato 12 settembre 2026 in podcasting. De sulle onde medie e su Francia 14, in redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia: 44 feriti, tra cui una persona in emergenza assoluta. Dopo il deragliamento di un treno in Seine Maritime, un treno regionale che percorreva la linea Rhin-Kainer, deragliato parzialmente nella serata di venerdì 11 settembre, intorno alle 19:30, in pressi delle comuni di Cléon e Trouville, Rivière, la regione della Seine. Il centro operativo dipartimentale è stato attivato alle 20:00 e il prefetto ha disposto l'attivazione del piano Orsec con la gestione delle numerose vittime nuove. Il bilancio provvisorio, rilasciato dal prefetto durante una conferenza stampa, indica 44 feriti. Questi spiccano giovani di 18 anni, posti in stato di emergenza assoluta e trasportati d'urgenza al QDUN. Altri infortunati risultano in condizioni di emergenza relativa alle passeggeri non feriti sono stati accolti in una sala messa a disposizione dal municipio di Cléon. Ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, commentato su X che i primi dati indicavano circa 20 feriti e ha assicurato il monitoraggio costante della situazione con il prefetto presente sul posto per coordinare le operazioni di soccorso. Con una fonte della polizia, il terra avrebbe colpito un oggetto non identificato. Il vagone si è capovolto e quattro carrozze sono uscite dai binari. Le cause dell'incidente sono ancora indeterminate. I soccorsi hanno coinvolto circa 130 vigili del fuoco, 80 veicoli e 4 squadre mediche del SAMU. Il perché di Ren ha effettuato i consueti tamponi al conducente, risultati negativi, e ha avviato un'inchiesta giudiziaria per le lesioni gravi riportate. Testimone Vincent, a bordo del treno, ha scritto il momento dell'incidente: il treno ha iniziato a tremare, come in frenata da emergenza. Abbiamo capito di stare uscendo sui ghiaioni, le finestre si sono infrante. La cabina era piena di fumo e di valigie che volavano. Il primo vagone è stato letteralmente distaccato e ha continuato a muoversi, lasciandoci soli, senza personale della SNCF. EFM Normandie, 11 settembre 2026. Fact check by Gemma Quar. Fatti di annunci ma senza finanziamenti quasi un anno dopo il furto al Louvre. Dov'è la sicurezza dei musei? Il 8 settembre i ladri hanno rapinato il Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, giovandosi di 4 opere e lasciandone 2 sul posto al momento dell'arrivo della polizia. L'azione è durata meno di 5 minuti e è stata eseguita con una sciabola metallica per tagliare le staffe dei quadri. Per quanto riferito dal sindaco Brian Masson-Ahern, questo episodio rievoca il famoso scasso al Louvre del 19 ottobre 2025 e riaccende il dibattito sulla protezione del patrimonio culturale. L'estate sono stati colpiti altri musei. Il 6 agosto è stato sottratto un collana d'oro dal tesoro di Vix, Museo di Châtillon. Sursen, già bersaglio di 2 tentativi di furto. Il 5 luglio ladri hanno rapinato il Museo Lalique di Wingen-sur-Moder, strendo gioielli per oltre 4,5 milioni di euro. Il Ministero della Cultura, contattato da Francinfo, osserva un mutamento della motivazione: dei forti metalli preziosi e pietre dure sono ora preda preferita, e rapine violente con armi sono in aumento. Nel 2025 si sono registrati 25 furti ai musei, rispetto alla media di 18 anni degli ultimi 20 anni. Il furto al Louvre ha provocato una presa di coscienza e stimolato riflessioni al di fuori del tradizionale ambito ministeriale. Al Senato e all'Assemblea Nazionale è stato prodotto un rapporto parlamentare a cura di Alexis Corbiere, ecologisti e sociali, e Alexandra Portier, destra repubblicana, con 40 proposte per rafforzare la sicurezza dei musei, ma una proposta di legge è in fase di definizione. Gli autori stimano che nei prossimi 10 anni saranno necessari tra 2 e 2,5 miliardi di euro per adeguare la sicurezza di oltre 1200 musei nazionali e territoriali. In settembre dell'anno precedente, l'ex ministra Rachida Dati aveva annunciato un fondo di 30 milioni di euro per 3 anni, destinato alle strutture più vulnerabili. Il ministero ha poi dichiarato di aver avviato 402 interventi prioritari grazie a quel fondo, ma i sindacati avvertono che
Con più di 1200 musei, la somma è largamente insufficiente. Steve Fritsch, segretario generale della CFDT Culture, sottolinea che appena per il Louvre sarebbero necessari decine di milioni di euro in più. Inoltre, la normativa sui monumenti storici rende complicata l'installazione di sistemi di videosorveglianza, che è richiesto il permesso per forare le pareti. Dal 27 luglio, la nuova ministra della Cultura, Catherine Pigard, ha presentato un piano di 33 misure. A breve, gli oggetti più a rischio verranno messi al sicuro in attesa di interventi più strutturali. Un conservatore ha iniziato a redigere un inventario degli articoli vulnerabili. È stata realizzata una mappatura di 3.127 siti sensibili, di cui 1.200 musei. Il piano prevede anche il numero di 2 agenti della missione sicurezza. Sicurezza e audit missa per audit nei musei, con l'assunzione di altri 6 funzionari entro il 2027, per un totale di 8 ispettori. Una critica alla mancanza di un finanziamento preciso, ci sono effetti di annuncio, ma nessun finanziamento. Evidenzia inoltre che l'attuale modello di musei è sempre più orientato al libero mercato. Costringe gli istituti a cercare sponsor privati, poco interessati alla sicurezza delle collezioni. Alcune criticità denunciate includono la carenza di personale di sicurezza, spesso messo a svolgere anche compiti di mediazione, e la mancanza di ingegneri specializzati nella protezione delle opere. Le forze dell'ordine, pur non vigilando direttamente sulle collezioni, hanno un ruolo di intervento e indagine. Una nota della Direzione Nazionale della Polizia Giudiziaria definisce i furti nei musei una nuova minaccia. Stanislas Gordon, delegato del sindacato di Polizia Alliance, evidenzia l'efficacia del sistema RAMSES di allarme, dimostrata che ogni sur-mer ma lamenta la sua assenza nelle zone di gendarmeria. Il Ministero della Cultura sta studiando un dispositivo di allerta condivisa. Come osserva il commissario Pastor Alexandre G. Quello, i musei sono meno protetti di banche o gioiellerie di alto livello, sarà un lavoro lungo e costoso. Il bilancio culturale per il 2027 sarà oggetto di dibattito parlamentare, dando ulteriori incognite sul futuro finanziamento delle misure di sicurezza. Info, 12 settembre 2026, fact check by Gemma Quaggio. Editoriale di Rachel, musei a prova di furto o di bilancio? Il panorama è chiaro come vetrina dopo il colpo. Domorosa al Louvre. Il governo ha sventolato un piano da 33 misure che sembra più una lista della spesa di un supermercato di sconti che una vera strategia di sicurezza. Ma quanti di questi punti arriveranno davvero sui tavoli dei direttori di museo? E quanti rimarranno appesi al muro come quadri di serie B? Il ministro della cultura ha lanciato un fondo di 30 milioni di euro su 3 anni. Patto di coperto che fedelmente copre solo le priorità, ovvero 482 cantieri, un numero che suona più come il conteggio dei follower di un influencer che la somma delle risorse necessarie per proteggere una rete di oltre 1000 musei. Il dubbio sorge spontaneo: può un budget così esiguo realmente mettere a riparo le opere di Chirde e di Metallica in 5 minuti? E poi c'è... Una bella parentesi di effetti d'annuncio. Parole di Elise Miller sono un eco nella caverna dei corridoi di potere. Effetti di annuncio, ma non di finanziamento. Un modo elegante per dire che il governo ha il coraggio di parlare di sicurezza mentre la realtà resta intrappolata nella burocrazia dei permessi per bucare muri storici. Forse la vera protezione è il silenzio complice delle istituzioni di fronte a una pioggia di furti che ora sembra una moda estiva. Fine. La contraddizione più amara. I musei sono considerati meno sicuri delle banche, ma la loro tutela è affidata a pochi agenti di sicurezza che devono anche recitare da guide turistiche. Se la cultura è un bene pubblico, perché la sua salvaguardia è lasciata in mano a una carrellata di spreadsheet e a promesse politiche più deboli di un filo di cavo di sorveglianza? La risposta è ovvia, ovvia, perché la vera ricchezza, come il loro fascino, è invisibile ai potenziali mecenati. Quando giorno, un monaco chiese al maestro: se i ladri riescono a tagliare i quadri in 5 minuti, che cosa ci difende davvero? Le pareti o le parole dei politici? Il maestro rispose: le parole sono finestre aperte, ma le pareti sono solo cenere se nessuno le può toccare. Il monaco insistentemente chiese: allora
Dove dovrebbe appoggiarsi la nostra fiducia? Su un bilancio di 30 milioni o su una lista di misure senza soldi? Il maestro concluse, fidarsi è come conservare. Un dipinto nell'ombra, se l'ombra è più lunga del dipinto, nessuno lo vedrà mai. E almeno non sarà rubato. Ma torniamo alle notizie. Reparto rispetto. È definitivamente chiuso, 150 persone si radunano contro la direzione del BHV. Per Hayes e le sue bugie venerdì 11 settembre circa 150 manifestanti si sono concentrati davanti all'ingresso principale del grande. Gazzino parigino BHV Marais, su invito di un intersindacale che riunisce CGT, CFTC, Sud Solidaires, SOCFTT e CFE. I rappresentanti a megafono hanno denunciato una serie di problemi gravanti sui dipendenti pulizie non pagate. Scaffali riempiti artificialmente, assenza di aria condizionata, scale mobili guaste, mancanza di carta igienica e ritardi nella consegna delle carte al ristorante. Alcuni hanno espresso il timore di perdere l'assicurazione sanitaria aziendale e di vedere minacciata la loro stabilità economica, soprattutto per le famiglie monoparentali. Il raduno è avvenuto proprio mentre la direzione celebrava la riapertura integrale del piano Terra, avvenuta giovedì scorso, quale fase decisiva del piano di rilancio del punto vendita, che impiega circa 700 dipendenti. Gli dirigenti hanno sottolineato la ristrutturazione di oltre 80% del debito, il ritorno di quasi 40 marchi e l'allestimento di uno spazio riservato ai giovani creatori. Parallelamente, l'ispettorato del lavoro ha segnalato al magistrato di Parigi il sospetto che il BHV Marais sia in stato di cessazione dei pagamenti, un'accusa contestata dalla direzione. Una dipendente identificata solo come Valentina ha raccontato di essere madre single e di temere la perdita della custodia del figlio qualora dovesse perdere il lavoro. La direzione, pur riconoscendo le difficoltà, ha ribadito la volontà di proseguire il rilancio, citando i primi risultati della nuova stagione V, la completa apertura del piano Terra, il rientro di una trentina di brand, il nuovo spazio per giovani designer e la riduzione della maggior parte del debito progresso. GFM TV, 11 settembre 2026, Fact Check by Gemma 4, Protag. Non è durato. È stato straordinario. I fan di Celine Dion, pronti a attendere ore per pochi minuti dalla loro idola, da quando la star canadese è arrivata a Parigi il 28 agosto, preparandosi per la serie di concerti alla Plenitude Arena. Prevista per il 12 settembre, i suoi ammiratori si sono radunati quotidianamente davanti al Royal Monceau, hotel dove la cantante risiede. Un giorno centinaia di persone si accalcano al 41, Avenue Hoch. 8 gradi arrondissement, sperando di intravedere la loro icona e di scambiarsi qualche foto o selfie. Nel pomeriggio dell'8 settembre, nonostante qualche goccia di pioggia, i fan sono rimasti in fila fin dal primo pasto. Saka, 28 anni, racconta di essere lì da mezzogiorno. Non mi sono mosso. Non vedo ora che esca. Giorno prima aveva tentato di avvicinarsi a hotel fino a parlare con la cantante, riuscendo infine a scattare una foto. Dalina, 17enne, era già presente da quasi un'ora. Ho perso la scorsa occasione per pochi minuti. Ora spero di vederla perché non ho biglietti per i concerti. L'attesa è diventata sempre più palpabile. Di Torino. Arrivata in auto e costretta a fermare il veicolo per unirsi alla folla. Ha dichiarato: non sapevo che abitasse qui, adoro questa donna e le sue canzoni, spero di vederla subito. Altri fan hanno commentato i dettagli più minuti, le guardie di sicurezza e i movimenti dei residenti dell'hotel, cantando i brani di Celine per alleviare la tensione. La pioggia è tornata, accentuando il disagio di chi era già stanco dalle ore trascorse in piedi. Verso le 18, suonava «Ne partez pas sans moi» dalle casse di un vicino. Mentre la folla gridava il nome della cantante. Alcuni, come il cinquantenne Dimitri, erano arrivati da lontano. Domani parto per l'isola di Mauritius, non volevo perdermi questo momento. Altri, come Carla, hanno rifiutato di andarsene. Non ho biglietti per i concerti. Voglio solo dirle che la sostengo. Intorno alle 19, le guardie hanno chiuso la strada con barriere e veicoli blindati. Si sono avvicinati al Gengresso. Dopo un breve equivoco con un assistente di sicurezza,
La folla ha trattenuto il respiro. Alle 19:35, quando il cielo si è oscurato, è comparsa Celine Dion, avvolta in una giacca grigia e stivali neri, con occhiali da sole. Ha salutato i sostenitori, ha scattato qualche foto e dopo circa 5 minuti è salita su un'auto che ha subito ripartito. L'attimo è stato descritto come magico. Non è durato molto, ma era straordinario. Attesa è valsa il costo. Ha commentato una delle presenti. Altri fan hanno espresso la propria emozione, mentre alcuni, come Saka, hanno promesso di tornare il giorno del primo concerto di Parigi. Ponte Frunzenfo, 12 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 12 settembre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in on media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Yemen, i ribelli pro-iraniani prendono il controllo dello stretto di Bab al-Mandab. Il gruppo di ribelli Houthi ha acquistato il tratto strategico del Bab al-Mandab, la via marittima che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano. Con il controllo di questo corridoio, la loro influenza sull'invio di petrolio dal Medio Oriente è aumentata drasticamente. Questo mettendo in discussione la sicurezza delle rotte commerciali globali. Gli analisti avvertono che la presenza iraniana dietro l'alta avanzata dei ribelli potrebbe far scattare nuove tensioni tra le potenze occidentali e le forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti. Arabia Saudita chiude la condotta orientale occidentale a causa di attacchi con droni provenienti dall'Iraq. Le autorità saudite hanno disposto l'interruzione immediata della condotta petrolifera occidentale dopo aver subito diversi attacchi aerei non identificati lanciati da basi nell'Iraq. Il blocco di questa arteria vitale ha provocato un'impennata dei prezzi del greggio, con la fornitura globale di energia che si avvicina a nuovi livelli di stress. Il Regno ha promesso di rafforzare la sorveglianza aerea e di collaborare con gli alleati internazionali per impedire ulteriori sabotaggi. Il Regno Unito onora il 25° anniversario degli attacchi dell'11 settembre. Nelle capitali di New York, Washington e Pennsylvania si sono tenuti numerosi cerimoniali per commemorare i 25 anni dal tragico attacco terroristico di 11 settembre 2001. Le autorità hanno invitato i sopravvissuti, le vittime e i primi soccorritori a condividere le proprie testimonianze. Il presidente ha sottolineato l'importanza della resilienza democratica. Le celebrazioni hanno incluso il tradizionale spettacolo di luci, Trebetin Light, che ha illuminato il cielo per ricordare le torri crollate. Riserva federale pronta a innalzare i tassi di interesse la prossima settimana alle prospettive dei mercati? Ultima analisi dei dati. Inflazionistici ha confermato che l'aumento dei prezzi al consumo è rimasto stabile al 3,4% negli Stati Uniti, spingendo la Riserva federale a considerare un rialzo dei tassi nella riunione imminente. Gli operatori di borsa hanno reagito positivamente, con l'indice Dow Jones che ha guadagnato quasi 500 punti, mentre gli investitori attendono con cautela le dichiarazioni ufficiali. Gli esperti avvertono che ulteriori aumenti potrebbero raffreddare l'attività economica globale, ma soprattutto in un contesto di prezzi energetici ancora volatili. Il governo francese prevede un deficit superiore al 5% del PIL nel 2026. Il ministro dell'economia ha annunciato che il saldo di bilancio francese supererà il 5% del prodotto interno lordo entro la fine dell'anno a causa dell'aumento della spesa per l'energia e la difesa. La posizione fiscale già al di sopra della soglia consentita dall'Unione Europea obbliga il governo a rivedere le politiche di austerità e a ricercare nuove fonti di finanziamento. Il dibattito parlamentare si è acceso, con l'opposizione che accusa il presidente di non aver adottato misure preventive sufficienti. Il summit dei BRICS a Xi, Putin, Modi e Trump, le tensioni geopolitiche si intensificano e i leader di Cina, Russia, India e Stati Uniti si sono riuniti a già ai propri vertici dei BRICS, dove le discussioni hanno ruotato attorno al commercio, all'energia e alla sicurezza dei confini. La presidenza statunitense ha sottolineato una politica America First, mentre il premier indiano ha chiesto una maggiore cooperazione per contrastare la dipendenza dal petrolio russo. Le dichiarazioni congiunte hanno evidenziato una crescente frattura tra le potenze occidentali e il blocco emergente,
con possibili ripercussioni sui mercati finanziari globali. Oracle e Amazon lancia un piano per vendere fino a 7,5 miliardi di dollari di azioni. Il fondatore di Oracle ha annunciato un nuovo programma di buyback e vendita di azioni. Destinato a cedere fino a 7,5 miliardi di dollari di titoli entro i prossimi 12 mesi. Obiettivo dichiarato è quello di ottimizzare la struttura del capitale dell'azienda, offrendo agli azionisti una maggiore flessibilità e stabilità dei dividendi. Gli analisti ritengono che questa mossa potrebbe rafforzare la fiducia degli investitori, soprattutto in un periodo di incertezza macroeconomica. Information. Avvisi su rischi di estinzione dell'IA di Anthropic secondo un'esclusiva del sito The Information. I scienziati di Anthropic hanno presentato preoccupanti scenari in cui l'intelligenza artificiale supera i controlli umani, minacciando di rendere obsoleta la supervisione tradizionale. Il rapporto sottolinea la necessità di regolamentazioni internazionali più stringenti e di investimenti in sistemi di sicurezza robusti per evitare potenziali catastrofi. Le autorità di regolamentazione tecnologica stanno valutando l'introduzione di norme che obblighino le società a dimostrare la controllabilità dei loro modelli avanzati. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 12 settembre 2026 Parigi. Soleggiata e calda giornata. La mattina a Parigi si presenta serena, con temperature intorno ai 17 gradi e venti leggeri da sud, ovest a 15 km, senza alcuna traccia di pioggia. Nel pomeriggio il sole intensifica il calorifero, facendo salire le temperature fino a 25 gradi. Vento moderato a 10 km in Durey e nuvole scarse, ma ancora senza precipitazioni. Attorno alle 20:00 le nuvole si diradano ulteriormente. La temperatura scende a 22 gradi e il vento rimane debole, sempre senza rischi di pioggia. Durante la notte il cielo rimane parzialmente coperto. Le temperature si attestano intorno a 18 gradi e il vento si calma a 10 km, con assenza totale di pioggia. Le temperature minime della giornata saranno 17 gradi, le massime 25 gradi. Un vento variabile tra 10 e 15 km e precipitazioni nulle. Secondo lo Spiratory Giscrapet, il profilo termico è superiore di 3 gradi rispetto alla normale stagionale, confermandosi una giornata di bel tempo. Monaco, Monte Carlo, giornata soleggiata. La mattina a Monaco è caratterizzata da un sole splendente, temperature intorno a 21 gradi, accompagnata da un vento leggero da est a 10 km, senza precipitazioni. Nel pomeriggio il sole riscalda ulteriormente l'aria, facendo toccare i 27 gradi. Il vento resta costante a 10 km ore, con qualche lieve scossa, ma resta asciutto. Il crepuscolo porta un cielo poco nuvoloso. Temperatura si abbassa a 24 gradi e il vento rimane moderato a 15 km, ancora senza piovosità. Durante la notte le temperature scendono a 22 gradi, ma il vento si attenua a 15 km in chilometri e il cielo rimane sereno, con nessun rischio di pioggia. Dalla giornata ventunesima, massima 27 gradi, a vento compreso tra 10 e 15 km, precipitazioni assenti. Profilo termico supera di pochi gradi la media stagionale, confermando un clima tipicamente mediterraneo per questo periodo. Milano ha tempo variabile ma asciutto. La mattina a Milano il cielo è prevalentemente nuvoloso con una temperatura di 19 gradi. Venti deboli da nord, nord-est a 4 km e nessuna pioggia. A mezzogiorno le nuvole si diradano, la temperatura sale a 23 gradi. Il vento rimane leggero da est-nord, a 5 km, e le precipitazioni continuano a mancare. Nel pomeriggio le temperature raggiungono il picco di 26, con venti deboli da est-sud a 4 km, e alcuna possibilità di pioggia. A sera il cielo si fa più sereno, la temperatura scende a 24 gradi. Il vento resta tranquillo a 3 km di orem e l'assenza di pioggia persiste. Durante la notte la temperatura si stabilizza intorno a 23 gradi, il vento è di appena 3 km d'est-sud-est, e non ci sono precipitazioni. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, le temperature oscilleranno tra 19 gradi e 26 gradi, con venti leggeri e condizioni asciutte per tutta la giornata. Editoriale Meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, o no?
È strano come ogni minima variazione del termometro diventi subito un nuovo capitolo della fine del mondo, domani pioverà, e il cambiamento climatico che ci sta uccidendo. Ma se guardiamo i dati, il sole continua a splendere. Il vento soffia e noi continuiamo a indossare giacche leggere. Quante volte dovremmo spiegare che un caldo di 25 gradi non è una catastrofe? Semplicemente la primavera che si dimentica di fare le file in fila per la... E poi? Perché ogni giorno sembra che la stampa scientifica venga chiamata a testimoniare di un'imminente apocalisse meteorologica? Forse perché è più facile rassegnarsi ai cambiamenti di temperatura che ricostruire le infrastrutture per gestire una pioggia di 2 minuti. In realtà la vita si adatta, i fiori sbocciano e noi continuiamo a programmare l'aperitivo sotto il sole. Quando il giorno, un monaco chiese, qua è il vero volto del tempo oggi. Ciao giù. Spose il volto del tempo a un cielo senza nuvole che sorride. Il monaco replicò, e se? Il vento soffia senza avvertire? Ciao giù concluse. Allora, il vento è just un respiro dell'universo. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Cos'è EMI 1575, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le montagne, le valli, le storie, le leggende, i panorami e le meraviglie del nostro territorio. In ogni puntata facciamo un viaggio così per sognare insieme. Allora, qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state studiando, se state correndo, se state lavorando, se siete in macchina, rimanete qua, perché così faremo un viaggio insieme, un sogno insieme, vivremo qualche emozione. E il viaggio di questa puntata ci porta sul Bric Mendino, che è una vetta delle Alpi Liguri alta 1879 metri. Amministrativamente appartiene al comune di Garessio a Cuneo ed è situata alla convergenza tra Val Tanaro, Val Casotto e Valle Mongia. La montagna sorge isolata a nord-est dalla Colla di Casotto. Sulla sua cima, il bacino idrografico del Tanaro converge con quelli dei torrenti Mongia e Corsaglia. La zona è caratterizzata da rilievi piuttosto arrotondati e con pendenze non molto pronunciate. Allora iniziamo così in questo viaggio. Volevamo dare un'idea di un piccolo assaggio di questo Bric. Allora rimanete qua, perché il viaggio è appena cominciato.

Iniziamo subito a raccontare un particolare di questa montagna, perché la montagna è raggiunta da una stradina sterrata che la collega con la Colle di Casotto. Sul punto culminante sorge una monumentale croce alta ben 25 metri, costruita in metallo, vetro e cemento e dotata di un potente impianto di illuminazione. Tale croce venne inaugurata nel 1969 per iniziativa del parroco di Mindino, frazione di Garessio, in memoria dei caduti di tutte le guerre. Data la posizione isolata, dalla cima si gode un estesissimo panorama che in condizioni di visibilità si spinge dalla Corsica all'Appennino e in gran parte della cerchia alpina. Allora voi immaginatevi di essere lì in quel punto, che panorama incredibile arrivando persino alla Corsica, perché a volte si dice che dove si va, quando si va in montagna, non ci sono confini ma soltanto orizzonti lontanissimi, e questo è un bellissimo esempio. E se vi capita di essere da quelle parti e vedere quella croce, beh, ricordatevi magari non soltanto per stupirvi per la luce o per il panorama, ma magari anche per il ricordo, perché anche queste sono quelle tracce, quelle memorie che la memoria, che la montagna ci sa raccontare. Questa era Radio in Vetta e il nostro viaggio sul Bric Mendino continua.

E già che siamo dalle parti del Bric Minino, non possiamo non fermarci per un momento in Valle Mongia, che è proprio una vallata in provincia di Cuneo. La valle, segnata dal corso del fiume Mongia, è nota con il soprannome di Valle alla Clorofilla, per via della flora fittamente boscosa. E già questo qui è un bellissimo, immaginatevi che bello come idea. Situato in mezzo alle valli del Casotto e del Tanaro, il territorio della Valle Mongia è costituito principalmente da castagneti che, pensate, occupano il 60% del territorio, maggiormente di genere frattone e gabbiane, originarie proprio del luogo. A quote più alte, le praterie prendono il dominio e a esse si affiancano boschi di faggio, dove si trovano principalmente nella zona di Viola. Dal punto di vista naturalistico, il territorio è estremamente caratteristico, presentando peculiarità ed elementi significativi, tra i quali il ponte naturale che attraversa il ponte Mongia, situato al confine tra il territorio di Monbasiglio e quello di Lesegno, facente parte del territorio comunale di Monbasiglio. Quando vi capita di essere da quelle parti, magari provate a passarci, provate a vederlo, provate ad ammirare la bellezza di questo territorio, perché sono quei tesori che la nostra Italia ci sa raccontare. Magari ci passiamo anche vicino e non lo sappiamo, non ce ne accorgiamo, ma ogni volta che si perde un'occasione del genere, in qualche modo si perde la meraviglia di vedere una cosa fantastica. Queste sono le scoperte, questi sono i viaggi, queste sono le storie che a Radio In Vetta piace raccontare.

E sempre rimanendo da queste parti, non si può non incontrare Garessio, il cui nome vuol dire terreno incolto con il suffisso esce, luogo di passaggio. E la prima volta è stato attestato con il nome di Garexium intorno al 1064, però la storia di questo comune è molto più antica, perché, o di questo territorio, perché già gli uomini della pietra vivevano nelle numerose grotte, tra le quali le più importanti per i reperti ritrovati sono quella del Grai e di Val d'Inferno. La zona fu poi popolata da Liguri Montani e dai Bagenni, che diedero filo da torcere ai Romani della tribù di Pubilia, che è collegata al municipio di Albenga. Di questa fase romana ce ne sono molte testimonianze: le lapidi di Trappa, di Mindino, una tomba con vasi fittili, la testata del ponte romano di Pian Granone e tante altre testimonianze. Allora, voi pensate che meraviglia, anche il nostro territorio, come è ancora cosparso in qualche modo, è ancora seminato del nostro passato, e quanto magari ancora noi non sappiamo, dobbiamo ancora ritrovare. La religione cristiana, già diffusa in Garessio, come testimoniano i resti dell'antichissima pieve di San Costanzo, edificata su un sacello romano, ebbe una nuova fioritura dopo il 1000, grazie alla nascita di chiese e monasteri. Però dovette anche subire nel corso dei secoli altre vicende, pestilenze, saccheggi, distruzione ad opera dei genovesi, dei francesi e degli spagnoli, fino al passaggio delle truppe napoleoniche verso il 1794, portanti sino alla libertà, ma anche morte e rovina. Allora, sono tantissime le vicende di questo territorio, sono tantissime le testimonianze che restano ancora una volta: la natura, la storia. Andiamo lontanissimo nel tempo, eppure possiamo ammirare tutto con uno sguardo.

E l'abbiamo citata, ma vale la pena fermarsi un attimo perché è piena di storie incredibili. Frazione di Garessio è Val d'Inferno. Pare che il nome sia stato attribuito da Napoleone Bonaparte, il quale, avendo dovuto attraversare la valle in direzione della Francia in pieno inverno, abbia appunto voluto nominare la Valle d'Inferno a causa forse delle torbiere che avrebbe visto bruciare nella valletta dove sorge la frazione, oppure per il suo clima particolarmente freddo. E già questa è la prima curiosità di questa frazione, ma non solo. Nella frazione ha abitato fino alla fine del 2008, quindi non stiamo parlando di tantissimo tempo fa, fino al 2008, tutto l'anno una sola persona, un reduce del fronte russo, Armando Sereno, che fece un particolare voto alla Madonna. Se fosse tornato vivo dalla guerra, non sarebbe mai più andato via dalla Val d'Inferno, e così è stato. È morto, infatti, a 88 anni. Allora, queste sono quelle storie incredibili che magari si nascondono da qualche parte, nascoste dietro a una porta, ma che lasciano il segno. Questa è sempre Radio in Vetta.

0: Questa è sempre Radio in Vetta e io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in from 2 Roma Papa Quebec e questa è Radio del Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, propagazione, telegrafia e molto molto di più. E abbiamo già raccontato in alcune puntate le storie di chi ha iniziato a fare radio la prima volta, quella prima volta in cui si è provato quel brivido meraviglioso che poi ha accompagnato tanti radioamatori, tanti appassionati di radio poi per tutta la vita. E ognuno l'ha vissuta un po' a modo suo, chi ha iniziato con il CB, chi ha iniziato ascoltando le radio, chi in tanti modi diversi, ma ogni volta è sempre bello poter ascoltare quell'emozione della radio che ci porta al di là dei confini fisici, dei confini mentali, laddove non ci sono barriere perché si può andare da una parte all'altra del mondo, non ci sono barriere linguistiche perché si parla tutti la stessa lingua, si hanno gli stessi valori, si possono condividere le stesse gioie. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare insieme a Gabriele, Italia Z4 Alfa Papa Uniform, che ci vuole raccontare la sua storia. Innanzitutto grazie mille Gabriele per essere qui con noi, è davvero un grandissimo piacere. Ecco, tu com'è che hai cominciato a fare radio?
1: Allora, ciao a tutti, grazie per essere qua ad ascoltare questo podcast, questa mia storia che spero possa essere interessante per qualcuno. Mi ha chiesto il nostro conduttore di raccontarla, io sono ben felice. Quindi mi chiamo Gabriele Battaglia, sono nato a Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara, Juliet November 64 Delta Queen, e a causa di un glaucoma congenito sono cieco dalla nascita, cieco totale. Quando ero bambino avevo la percezione della luce che poi è andata persa in adolescenza. E come molti abitanti di Porto Garibaldi, mio padre lavorava in mare, tirava le reti a strascico e, come sapete, ogni imbarcazione, ogni peschereccio deve avere a bordo un CB tra le altre strumentazioni per poter comunicare con le imbarcazioni vicine, con la capitaneria. Ogni tanto queste radio vanno cambiate e in una di queste occasioni mi portò a casa quella vecchia, che era un vecchio Jackson President, con cui per la prima volta scoprì la magia delle onde radio. Dalla mia camera, grazie a un pezzo di filo gettato così, alla speriamo bene, fuori dalla finestra, entrai in una comunità di gente che si sentiva tutte le sere, che organizzava incontri, che si trovava, andava in giro a mangiare piadine, a godere dei piaceri del turismo di quella zona. Ecco, da lì eravamo nei primi anni 90, mi sono innamorato della radio, ho scoperto poi le bande laterali, ho scoperto questo meraviglioso fenomeno che per me era una magia della propagazione, in cui a un certo punto invece del mio quasi vicino di casa ho contattato una ragazza del Regno Unito, del party di Londra, e sono rimasto sbalordito che questo fosse possibile e mi dicevo: ma perché oggi sì, domani no, poi magari di nuovo? Ecco, da lì poi è iniziata la mia carriera di X, ho cambiato ovviamente antenna, ho cambiato radio e quando ho scoperto la telegrafia, un altro effetto wow, ho detto ok, questo è il mio modo. Da lì mi sono appassionato, super appassionato di telegrafia, ho preso la patente e la licenza diventando Italia Zulu 4 Alfa Papa Uniform e da allora sono sempre attivo con qualche finestra in cui ho fatto altro nella vita, insomma adesso in questi ultimi anni sono tornato molto attivo, mi sono anche appassionato tra le altre cose di programmazione e ho scritto in Python dei tool per esercitarsi con la telegrafia, con la ricezione ad orecchio in telegrafia. Il mio programma più famoso e distribuito è CWAPU, che potete trovare su GitHub e che spero possa esservi utile.

0: ed aiutarvi. Ecco, la cosa bella del radioantismo è che ti fa sentire meno la differenza tra un operatore vedente e un operatore non vedente, perché ci sono delle attività che un cieco ovviamente non può svolgere. Ce ne sono molte altre che un cieco, che l'opinione comune crede che un cieco non possa svolgere, invece in realtà con l'impegno, qualche trucchetto e tanta pazienza si riescono a fare. Ecco, la radio e anche la programmazione sono quelle cose che invece ti fanno sentire, cioè ti fanno sentire come tutti, insomma, non c'è una discriminazione, perché dietro un microfono quello che conta è la tua passione, la tua bravura, è la voce o la mano, nel caso della telegrafia, l'orecchio, e quindi è bello. E poi è molto gratificante, riscaldante, direi anche, il senso di comunità, il senso di appartenenza, no? Il fatto che tu entri in contatto con una persona che non hai mai visto né incontrato e che non sapevi neanche fino a pochi secondi prima che condividesse con te questo pianeta, e solo per il fatto che si condivide lo stesso hobby e magari la stessa passione e abilità per la telegrafia, ecco che tra queste due persone c'è già un ponte, c'è già una fratellanza, una conoscenza, un desiderio di mutuo aiuto, no? Questo trovo che sia una cosa meravigliosa che auguro a tutti di provare. Grazie per avermi ascoltato, un abbraccio e a presto.
1: Grazie mille Gabriele per averci raccontato la tua storia. Sì, è veramente un modo bello di poter raccontare la radio non soltanto da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista di valori, di possibilità di andare oltre quegli orizzonti di cui parlavamo prima e di trovare in qualche modo ancora quei valori che magari durante il giorno un po' ci dimentichiamo. Grazie mille Gabriele per essere stato qua per la prima volta, ma sicuramente non l'ultima, perché abbiamo un sacco di storie da raccontare insieme qui. Grazie mille Gabriele, Italia Zulu 4 Alfa Papa Uniform. Io sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec. Grazie ancora.

0: E purtroppo il nostro tempo a disposizione sta per finire, ma abbiamo ancora qualche attimo per qualche ultima curiosità su Garessio. Il dialetto locale afferisce al gruppo delle parlate liguri, con parecchi apporti piemontesi e un substrato lessicale anche occitano. E ancora una volta la lingua e la cultura occitana ritorna a far parlare di sé. Si svolge inoltre nell'oratorio di San Giovanni Decollato al Borgo Maggiore, con cadenza quadriennale, la sacra rappresentazione pasquale del mortorio. La forma scenica nella struttura principale risale, come attestato dai documenti storici e dagli ordinati dell'omonima confraternita, alla metà del Settecento, benché tragga origine dalle processioni penitenziali tardo-medievali introdotte dalle locali confraternite battuti, poi unificatesi all'inizio del 1600. A Garessio, infine, si svolgeva fino all'anteguerra la festa dell'Abao, una sorta di baio occitana, o piuttosto il ricordo di quando sulla piazza l'Abao, una sorta di giudice popolare, dirimeva le questioni sorte fra popolo e signori. E questa era d'inverte. Se passate da quelle parti e volete raccontarci le vostre impressioni sia sulla storia, sia sulle montagne, sia sulle valli, sia sui vari brick, la nostra mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che amano la montagna. Io sono Luca, purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finita e ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
2: Radio in Vetta, la trasmissione di chi ama la montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui su 1575 kHz.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: dog. Doggy dog.
1: Italia in groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in groove.

0: Iniziare così la nuova stagione di Pop Up Weekend, devo dire che è veramente fantastico. Grazie zio Frank che ce l'hai fatta risentire. Roadhouse Blues, i Doors. Sai che c'è una cosa curiosa che riguarda questa canzone, che vede protagonista proprio Jim Morrison, quando appunto in questo brano dice I woke up this morning and I got myself a beer, cioè mi sono svegliato stamattina e mi sono fatto una birra. Devi sapere che non è una frase messa così lì a caso, eh? Questa cosa qui Jim Morrison l'ha rubata mentre stava chiacchierando con Alice Cooper, il quale ad un certo punto della conversazione che ebbe proprio con Morrison gli dice: ma sai, questa mattina la prima cosa che ho fatto dopo che mi sono svegliato è stato quello di farmi una birra. Ecco, Jim Morrison una volta sentito queste parole prende subito questo appunto, va in studio e registra questa canzone. Bellissima sta cosa, molto curiosa ma molto bella. Ma voglio dire, farsi una birra la mattina dopo che ti sei svegliato, forse per noi italici non è proprio così, perché insomma ci svegliamo diversamente, ed è giusto proprio Alice Cooper, la figura di Alice Cooper, perché ci sono dei precedenti che riguardano proprio questo artista, che insieme a John Lennon, a Harry Nilsson, a Mickey Dolenz, il batterista dei Monkees, a Ringo Starr e tutti questi personaggi, anche ovviamente Jim Morrison, avevano fondato un club chiamandolo Hollywood Vampires, che era un club di bevitori dove spesso si ritrovavano e bevevano, fumavano sigarette e quant'altro. Ma il particolare curioso di questo club è che era situato al piano superiore di un pub sulla Sunset Strip di Los Angeles, e una volta che andavi lì potevi trovare questi personaggi travestiti da camerieri che giravano lì nel locale sottostante. Forse non li trovavi sobri, ma li potevi vedere in tutto il loro splendore.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Il nostro club invece si chiama Pop Up Weekend. Da questo fine settimana riapre i battenti. Qui sono vietati alcolici, fumo e quant'altro, ma in compenso ci divertiamo con la musica. In regia ritrovo un abbronzatissimo e bellissimo zio Frank. Io sono Ernesto Gandini e questa è la nostra musica.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, questa era Drop Dead, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. E devo dire che essere salita sul palco di Glastonbury con Robert Smith di Cure ha influenzato parecchio l'uscita di questo singolo, che arriva dal suo nuovo album. Insomma, a parte la parentesi di lancio che Olivia Rodrigo pubblicò sui suoi social, no? La quale ebbe un effetto davvero, oserei dire, quasi minaccioso, perché lei scrisse: On 17 April Drop Dead, cioè il 17 aprile muori. Che letta così, in questo modo, sembra una minaccia, no? E non una trovata pubblicitaria di lancio di una canzone. Dicevo del suo incontro con Robert Smith, che l'ha influenzato non poco, visto che nel testo di questa Drop Dead viene menzionato, se vogliamo, il titolo di un pezzo di Robert Smith. Sta di fatto che questo singolo ha sicuramente riempito con molta, molta curiosità l'attesa prima della sua uscita, avvenuta il 12 giugno scorso. Era Drop Dead, Olivia Rodrigo, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

le donne lo sanno, riascoltata all'interno di Pop Up Weekend, dove siamo tornati per praticamente ripartire e arrivare a Natale, che detto così a metà settembre, voglio dire, ha un po' senso, però non è molto lontano, è proprio un dato di fatto. Allora, come avete passato le vacanze? Non tutti, ma parecchi, lo so, hanno sfruttato, no, il classico mese di agosto per andarci, altri invece ci devono ancora andare. Staccare la spina ad ogni modo è molto importante, quindi se lo avete già fatto o lo dovete ancora fare, fatecelo sapere con un vocale o con un messaggio al 338-7824-144. Noi nel frattempo, come facciamo da sempre, vi accompagniamo con la musica e con un pezzo di fine anni 70 che è già partito in sottofondo di una band storica, no, che fu l'artefice, se vogliamo, dei primi vagiti della cosiddetta Italo Disco. Loro erano non solo musicisti, ma innanzitutto fratelli, poi autori, compositori, produttori, ed erano anagraficamente conosciuti come i Fratelli La Bionda, perché si chiamavano proprio così, oppure artisticamente come Didi Sound. Questo era uno dei loro più grandi successi, si intitola

Boys to Men con questo sound impeccabile di On Bended Knee, ascoltato all'interno di Pop Up Weekend. Gli anni 90 sono stati gli anni dei gruppi vocali con queste armonie proprio come quelle dei Boys to Men, che hanno dominato non solo il mercato con la loro musica ma soprattutto con le loro coreografie, ponendo i parametri per le boy band che sono venute dopo di loro. E a capo di tutto questo c'era Timbaland, che ha introdotto ritmi futuristici, ma non solo. Un altro grande nome importante per quel periodo fu quello di Teddy Riley, che ha creato i New Jack Swing, e poi Babyface, che ha perfezionato le ballate soprattutto con gruppi come le TLC, che ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con Waterfalls.

McDonald, Mr. Rock and Roll, questo pezzo che arriva dall'album di debutto intitolato This is the Life, di questa scozzese con questa aria di ragazzina eterna, no? Che si è ritrovata a un certo punto al vertice delle classifiche mondiali e che poi l'ha portata al successo planetario. E da allora tanta musica nel mezzo, compreso il suo ultimo album uscito nel luglio dell'anno scorso. Amy McDonald che in qualche modo, voglio dire, ha esaudito il suo desiderio più grande, no? Che era quello di continuare a fare musica, esibirsi dal vivo e incontrare il suo pubblico, e lo sta facendo davvero alla grande. Questa era Mr. Rock and Roll, Amy McDonald, ritrovata qui in Pop Up Weekend.

una delle voci più incredibili che abbiamo della nostra musica. Giorgia, tu mi porti su pezzo scritto da Jovanotti, dove si sente anche nella parte finale appunto della canzone, brano che veniva da un album di inediti del 2012 intitolato Dietro le apparenze. Era Giorgia che adesso gentilmente ci accompagna alla porta. C'è la prima pausa in arrivo di questa nuova stagione appena iniziata di Papà Weekend. Io sono Ernesto Gandini, il DJ Franklin è in regia. Adesso ce ne andiamo un attimo, breve pausa e poi torniamo.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: pausa sarebbe stata molto breve, noi siamo di nuovo qua puntuali per aprire, per ripartire con il Pop Up Weekend di questo fine settimana. Tra le altre cose, in questa scaletta della seconda parte vedo tre grandi nomi italiani, poi li ascolteremo tutti d'un fiato, ma adesso ripartiamo con Nicki Minaj.
1: To the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

Beh, che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso eccetera, anche se era già presente, a dire il vero, come bozza. L'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il solo orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che, da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina? Possono nascere delle idee, e che idee! Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza. Diffidenza che era alla base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo, per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no? Che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era come un'estate fa, ritrovata all'interno

Sophie and the Giants, questa era Loser, ritrovata all'interno di Pop-Up Weekend. Pop-Up Weekend che è ritornato, che è ripartito per questa nuova stagione che ci porterà dritti dritti al Natale. Insomma, poi ripartiremo. Adesso c'è un attimo di warm up, no? Un po' di preriscaldamento, come si suol dire, e poi ripartiremo dai primi di ottobre, dal primo fine settimana di ottobre, con tutti i nostri appuntamenti regolari che insomma conoscete da un bel po' di tempo. Quindi ritornerà anche la voce di Jessica Donadio con, oltre alla pagina dei concerti, con la sua rubrica dei viaggi, che fa sempre bene, perché insomma i viaggi sono da, diciamo così, organizzare tutto il tempo dell'anno, quindi non è che solo l'estate, il periodo estivo oppure quello natalizio vadano bene, va bene per tutto l'anno. Quindi la voce di Jessica Donadio la riascolterete molto presto. Noi nel frattempo vi accompagniamo con la grande musica e i grandi successi qui in Pop Up.

due delle voci più amate del nostro pop che si uniscono, che si fondono in un pezzo come questo ascoltato in Pop Up Weekend. Era Piazza San Marco, Annalisa, Marco Mengoni, con lo sfondo di una delle piazze più belle del mondo, di una città unica come Venezia. Ecco, le città menzionate nelle canzoni ce ne sono tantissime, hai voglia potremmo fare anche una speciale classifica su questo, ma rimanendo in tema di questo periodo dove le vacanze sono ancora al primo posto tra noi italiani, come si fa a dimenticarsi di Roma? Beh, letteralmente non si può, perché è una delle città italiane più menzionate nella nostra musica ed è proprio lei la città eterna, e in un periodo come questo di vacanze, beh, quelle romane sono le prime che ci saltano alla mente, è vero o no?

un'altra coppia fantastica, una delle tante che vengono proposte dalla musica italiana, in questo caso Tiziano Ferro e Giorgia, arrivati con Superstar. Beh, si potrebbe pensare di fare una puntata dedicata proprio alle coppie musicali, no? Il repertorio è di gran lunga molto vasto. Tu che dici, zio Frank, è vero o no? Beh dai, ci penseremo. Nel frattempo è arrivato anche l'ultimo che chiude il nostro appuntamento, il primo di questa stagione che si è appena aperta di Pop-Up Weekend, e a proporcelo è un'altra coppia vincente, Robin Schulz con il featuring di Francesco Yates, questa è Sugar.

Robin Schulz, Sugar, a chiudere il nostro primo appuntamento stagionale di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito. È vero, non c'era la voce di Jessica Donadio, ma quella è ancora in vacanza. Ritornerà il primo fine settimana di ottobre con tutte le sue rubriche, quindi non mancate. Nel frattempo noi ci riscaldiamo. Grazie al DJ Franklin per la regia. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qui il prossimo fine settimana.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Da quando è nato

sempre nuove. Alla ricerca di qualcosa da inventare, un cacciatore.

la realtà. Che passione, eh? Ma che cos'è questa cosa che l'uomo insegue disperatamente come un cacciatore? Sì, sì, lo so, tutto è realtà. Voglio dire, che ne so, se per la strada mi cade un vaso di fiori sulla testa, certo che è reale, ma non è importante. Oddio, la botta in testa, insomma. Ma voglio dire, la realtà è quel vaso lì. No, quella è una disgrazia che è capitata a me, non conta. Non so, se per esempio un amico ti racconta che sua moglie è scappata con l'idraulico. Molto caro e neanche bravo, devo dire. Il mio amico è rimasto sconvolto per mesi. Poi ha trovato un altro idraulico, ecco. Ma voglio dire, la realtà è la donna del mio amico. No, quella è una disgrazia che è capitata a lui, non conta. Conta solo quello che riguarda tutti, quello che riguarda il mondo. Ah, ma allora la realtà è la politica. No, quella è una disgrazia che è capitata a tutti. E non se ne esce, eh. È più facile smettere di fumare che smettere di leggere i giornali. Anche ridurre gradualmente è difficilissimo. Io, da 10 quotidiani al giorno, ero passato a 7. Stavo già meglio. Poi una sera, una cena, una discussione, gli amici. Il giorno dopo, 15. Anche l'Osservatore Romano. È così, è così. Se perdi un telegiornale, sei rovinato. Il decreto è passato. Non è passato. O ci hanno ripensato. Ma non lo so, sono rimasto lì tutto un giorno. È cambiato tutto. Ecco, lo sapevo, basta distrarsi un attimo che sei tagliato fuori, che figura. No, no, io i telegiornali me li guardo tutti. Comincio alle 19 con Emilio Fede, che mi mette subito di buon umore, anche troppo. Per fortuna dall'altra parte c'è già il TG3, che è un bel mattone, e un po' di qua e un po' di là, vado pari. Alle 19.30 Liguori, bello acido e velenoso, costituisce un'ottima preparazione per lo spigliato TG2, 8:15. E finalmente, alle 8, il classico, l'ufficiale, l'immortale, padabà, padabà, il TG1. Beh, è chiaro, a questo punto le notizie le so a memoria. Ma la Gruber come si fa a perderla? Devo dire che però c'ho un dolorino. Eh sì, perché alla stessa ora dall'altra parte c'è Mentana, il più moderno, il più scattante, praticamente un disc jockey. E lì mi viene in aiuto la tecnologia, me lo registro. A dire la verità, io i telegiornali me li sono registrati tutti, ogni tanto me li ripasso. Me li sono registrati tutti dal giorno in cui Di Pietro ha arrestato Chiesa. Adesso ho saputo che sta per uscire quello in cui Chiesa arresta Di Pietro. Lo aspetto con ansia. È inutile, ormai io la politica ce l'ho nel sangue, non ne posso fare a meno. Ho provato a distrarmi, a fare altre cose, sono andato al cinema, alla partita. C'è niente da fare, sono via con la testa, non sto attento. Ho provato ad andare a teatro, gli attori. Pannella, altra classe. Le ho provate tutte. Le ho provate tutte. Ho provato anche a scopare. Mi viene in mente la Pivetti. È così. E purtroppo più sai, più ti accorgi di non sapere. Perché io lo so che c'è chi ne sa più di me. Maledizione, sanno tutti. C'è gente che conosce a memoria tutte le possibili formazioni di governo. E te le snocciola lì, come niente. Berlusconi, Pivetti, Scognamiglio. Fini sulla fascia destra. Pannella, libero, mica tanto. Dini, stopper. D'Alema sulla sinistra, tornante. Su Prodi che svaria al centro. Dietro le punte, Buttiglione, piedi buoni. Testa, meno. Avanti c'è Bertinotti, molto avanti. Troppo avanti. Spesso finisce in fuori gioco. Arbitro, Oscar Luigi Scalfaro.
Bossi fuori. Di testa proprio. Che tifo, che passione. La gente sente che deve partecipare. Non può mancare un appuntamento così importante. Ci mette dentro tutto il suo vigore, la sua energia, il suo impegno. Perché qui si tratta delle sorti del paese, del nostro futuro. La gente litiga, si insulta, si accapiglia. Perché qui si tratta della nostra vita, della nostra realtà. La realtà. Che parola, eh? Così semplice e così piena di sfaccettature e di ambiguità che spesso si rischia di non capire bene di che cosa ci stiamo occupando. Più si va avanti, più si ha la sensazione che la politica non abbia niente a che vedere con la sfera della morale. Non ci sono buoni e cattivi nella politica. È sempre stata e sarà sempre una questione di rapporti di forza, un volgarissimo gioco di potere che quasi mai c'entra con la vita vera. Ma è possibile che la nostra visione del mondo non vada oltre a queste miserie? A queste opinioni interessate, a questo chiacchiericcio inutile, a questi bisticci isterici e senza senso. Forse tutto quello che ci circonda è soltanto una specie di grande confusione deviante, dove ogni soggetto, ogni aggregazione, ogni cultura ormai non riesce più né a pensare, né a vedere, né a parlare, se non con il linguaggio di quella confusione deviante che non ci permetterà mai di capire il vero valore delle cose e che noi abusivamente continuiamo a chiamare realtà.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Al centro della musica. Radio Centrale Milano.

0: Bonjour à tous d'Edith de Radio Nezza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur Onde Moyenne, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionezza.it.
1: Vorrei essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: 起让我露出老手 Lady for sure
1: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo una formazione direttamente da Verona, loro sono i Clean Bones, si sono formati esattamente nel 2023 e il loro sound mescola chiaramente del rock classico con il hard rock e elementi psichedelici e anche di desert rock. Andiamo ad ascoltare subito la loro intervista.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo finalmente in compagnia dei Clean Bones. Ragazzi, presentatevi.
3: Ciao, io sono Maurizio, chitarra e voce dei Clean Bones.
4: Io sono Giulio, basso e voce di Clean Bones.
2: A sto punto chi sei? La batteria e l'altro strumento?
3: C'è un terzo incomodo effettivamente nella band che è Stefano, batteria e...
4: Chi ci supporta è la base fondante, insomma.
2: Porta o sopporta, diciamo.
3: No, siamo noi che sopportiamo lui.
4: È un matrimonio, insomma, ci si sopporta.
2: Ve la siete giocata a birra e salsiccia questa intervista, insomma.
4: Sì.
2: Forbice, carta e sasso. Chi è il fondatore, o meglio, chi ha trovato il nome, da dove venite, un po' di storia dei Clean Bones?
3: Allora, noi siamo di Verona, cioè veniamo da Verona come band, insomma facciamo base a Verona. Abbiamo iniziato come un quartetto, poi vicissitudini di varie, siamo rimasti in tre, il numero perfetto, e abbiamo trovato questo nome che è venuto fuori da uno scambio di mail, di messaggi, sai, su WhatsApp, sai quelle giornate quando decidi allora dobbiamo trovare il nome della band, quindi ognuno comincia a buttare fuori idee e poi a un certo punto abbiamo combinato due o tre pezzi di parole, insomma, che erano venute fuori in varie combinazioni ed è uscito Clean Bones, che ci sembrava carino.
4: Ci più azzeccato. Io conservo ancora tutte le altre proposte, che chissà.
2: E alcune sono anche compromettenti, immagino.
4: Chiaramente.
2: Ascolta, musicalmente da dove venite? Mari, se volete consigliarmi qualche artista che ha detto qualcosa a voi in questi anni, qualche album, via.
3: Allora, se posso, forse un nome più di tutti, Black Sabbath, direi. Uno a caso. Poi in realtà, sai, sono un po' quei modelli che poi magari all'ascolto non ritornano nemmeno tanto, insomma, però sicuramente siamo legati a un po' un'idea di sonorità po' classica hard rock che rivisitiamo in chiave un po' più moderna.
4: Sì, si sente molto Sabbath,

0: chiave, poi l'abbiamo un po' assemblato insieme. E poi, boh, non mi ricordo perché in quel momento, insomma, come testo, forse, sai, insomma, mi era trovato, forse per motivi anche di lavoro, in delle situazioni in cui ti confronti con le persone, sono convinte di essere perfette, e quindi in qualche modo c'è tutta una lista di caselle che devi barrare per poter, che devi spuntare per poter essere a quel livello lì, no? Che poi la realtà è che ognuno ha le proprie di caselle, quindi non è che quelle degli altri sono migliori o peggiori, e quindi diciamo l'idea di dover per forza rispondere a certi standard a volte diventa fastidiosa, e quindi diciamo c'è questi, il testo parla molto di queste situazioni in maniera negativa, nel senso enfatizzando come alcune di queste modo di rapportarsi agli altri crea poi delle barriere tra le persone.
1: Io ho una domanda, diciamo, che cambia di volta in volta in funzione anche di chi mi trovo davanti, insomma. Nel nostro caso me ne faccio due, dai. La prima profonda, la seconda, così
2: speriamo per, di essere preparati.
1: Curiosità personale. Se voleste portare un messaggio, uno, che arrivi alla gente e che vale la pena di essere portato.
2: Rompere gli schemi, che è un po' una cosa ciclica nel rock o nella musica, ma cercare di andare oltre l'appiattimento culturale musicale che si avverte e si ascolta in questi anni, in questi giorni. Quindi, che per noi musicisti, parola magari grossa, però per chi suona è triste, e ci dà però al tempo stesso maggior forza per riuscire a rompere questo piattume, ecco, riuscire a spaccare un po' i timpani anche a volte.
1: Ok, domanda musicista, digitale o analogico?
0: Siamo molto analogici, credo, no?
2: Sì, siamo ancora molto,
0: forse per
2: old school,
0: esatto, con l'età anche, diciamo.
1: Chi cerca i Clean Bones sui social e sulle piattaforme digitali, o quale qualsiasi cosa avete?
2: Cerca Clean Bones Band sia su Instagram che su Facebook, ma vediamo che seppur l'età abbiamo più successo, più seguito sicuramente su Instagram.
1: Bene ragazzi, abbiamo finito, simpatica veramente, direi che da qui, da Marco Weiss e i Clean Bones, stay rock.
0: Grazie.

Vi sono piaciuti i Clean Bones? Spero proprio di sì. Mi raccomando, seguiteli sui loro canali social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

polso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio

0: cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
1: Good night, ladies and gentlemen, my teacher Checco Zalone.
2: Allora, innanzitutto volevo mandare un grande bacione a tutti gli amici della casa circondariale di Taranto, con l'augurio di una presta libertà, in particolare all'amico Antonio, per il frondalino che mi ha trovato. Ho messo con la base. Stefania! Stefà? Checco il cantante. Io sto a Milano. È bellissimo Milano, Stefà. Vieni pure tu. Stato ieri sera via Napoleone, no, in pianura, dentro la città proprio. E niente, è stato là per certi prezzi che sta. Mangiato una pizzella, un limon soda, 16 euro voleva. No, non ho pagato chiaramente. Queste gente delinquenti sono proprio. Senti, poi, lo so, stamattina ho letto i messaggi, non ti ho risposto, mi hanno fermati i ragazzi cintologi là. No, sono due che ti fermano e ti domandano, sai, se tu ci credi a te stesso. Io ci credo. Sono i giudici a me che non mi credo. E qual è il problema? Che la storia mia, sai, no? E niente, abbiamo stati lì. Loro vendono il libro, capi? Il libro che aggiusta la vita. Boh, no. Voleva 8 euro. No, non ho pagato. Stefania! Stefà! Non ti sento. Stefania!
3: A batteria in scarica. I problemi ne raccordo, e che giornata tragica, all'anime di temurto.

adesso faccio un omicidio, la ciga che lughi nel corno. Grazie.

Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Signore e signori, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, in modo che possiamo salutare chiunque e in qualsiasi momento stia ascoltando questa registrazione. Quindi benvenuti nel mondo di Quack, questa rubrica che nasce per smentire dei luoghi comuni. In questa prima puntata, per esempio, vogliamo smentire il detto napoletano «parlo solo quando piscio a gallina». E quindi in questo perentorio e castico monito rivolto a chi, tipo saccenti o supponenti, si vogliono indurre al silenzio e a non mettere mai lingua nelle faccende altrui, in realtà è un detto erroneo, in quanto, proprio prendendo a modello la gallina, non è vero che non orini mai, ma compie le sue funzioni fisiologiche in un'unica soluzione attraverso un organo onnicomprensivo detto cloaca. E così come tutti gli uccelli non producono urina liquida ma acido urico solido. Il fatto che il condotto urinario e l'intestino confluiscono entrambi nella cloaca fa sì che il prodotto delle reni, cioè l'acido urico e le feci, si mescolano per sempre. Bene, arrivederci e dopo questo chiarimento ci rivediamo e ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie a voi dell'ascolto.

Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: God's sakes, turn around.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

cuore rallenta, la testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi,

nascosto nel pan, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta, la testa cammina, in un buio di giostre in disuso,

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutto.

le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come una pina, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in buchi il punto di vista

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

come grande, vuota e bianca e molle, tenera, leggera, lieve, piena d'aria, trasparente, fragile, tonda, liscia, levigata, plasmabile, umida, viscida, inutile, inutile, inutile.

si vende facilmente, senza troppa dignità. Sì, sì certo, come vuole lei, come desidera. Solo se mi consente, volevo dire una cosa, una soltanto. Ah no? Non c'è niente da dire, ha ragione. Mi scusi, comunque disponga pure di me quando vuole. Buona questa.

impianto culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe. Numerosi modi di dire napoletani si basano su episodi realmente accaduti nel passato, mieze di questa città. L'espressione non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe fa riferimento ad un episodio veramente accaduto a Napoli e viene pronunciato all'indirizzo di chi è un provocatore per natura, in poche parole a chi si sembra sfruguliamo Mazzarella. Il tenore Nicola Grimaldi, meglio conosciuto nell'ambiente teatrale della Napoli del Settecento col nome di Nicolini, acquistò il bastone di San Giuseppe per custodirlo nella sua cappella privata, situata all'interno di uno degli appartamenti di Palazzo Como, attiguo alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia. Grimaldi non lo sapeva, ma la reliquia in questione era proprio un pacco. A Napoli la gente mo sempre parià, e una volta, anche il 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, ogni scusa era buona per far muin miezza via. Per 8 giorni si organizzavano feste e processioni. Per strada spuntavano varie bancarelle che vendevano zeppole, pezzelle fritte e quaparmarolo in coppa, dolci e frittelle. Per tradizione si allestiva la fiera degli uccelli. I cardil sono sempre stata una fissazione per i napoletani. Durante questa festività, pure il popolo voleva vedere un bastone di San Giuseppe, in quanto si favoleggiava che tale strumento fosse efficace per scacciare il maligno dal corpo dei fedeli impossessati. E Grimaldi, per non far pigliacollo ai fedeli, lo esponeva alla venerazione del pubblico napoletano e della corte. La reliquia era sorvegliata da un fedele servitore del tenore, tale Andrea Musciano, di origine veneziana. Per l'uomo risultò molto difficile arginare la veemenza dei fedeli napoletani. «Facciamo tutta la mazza di San Giuseppe!» qualcuno gridava dalla folla. E quando avanzava le mani verso la reliquia, veniva subito ammonito appunto con la frase «Non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe!» Ma cosa vuol dire sfruguliamo? Questa parola indica l'azione di sottrarre dei pezzetti o frecule dal bastone, perciò non sfruguliare sta per non sfregolare. Da ciò questo verbo può corrispondere in italiano all'azione di infastidire, tediare qualcuno, disturbandolo con continuità. Invece la locuzione non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe potrebbe essere italianizzata in non mettere alla prova la pazienza altrui, riferendosi all'iconografia cristiana del santo in questione, tratteggiato sempre come un uomo pacato e gentile, avente sempre un bastone di legno sul quale era solito reggersi. Attualmente il bastone di San Giuseppe è custodito nella bellissima chiesa di San Giuseppe dei Nudi a Napoli. Questa chiesa, chiusa da oltre 3 secoli e ora finalmente riaperta al grande pubblico, fu costruita sui resti del convento agostiniano del Cinquecento. È un vero e proprio scrigno di tesori.

confuso, non so neanche decifrare questo gran rifiuto che io sento. Non so se un odio esagerato, un grande vuoto, o addirittura un senso di sgomento, di disgusto che cresce.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: vous écoutez Chantal et Milano sur 1575 Kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à chantalemilano@hotmail.com.
1: Morire per delle idee, l'idea è affascinante. Per poco io morivo senza averla mai avuta. Perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente.

Vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo, bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore.

momento che l'idea giusta era un'altra, un altro il movimento, moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno.